0: Jamte BFM, Tienyar FM, Lerigi FM.
1: Jant BFM 95.2 ci Touba ak Tienyaram 88.6 ci Dakar.
2: Lergui FM 94.6.
3: Jam la kha da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam tabi ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di e te ko manaje.

mayu ni nak mbolem ko saay di len ziar bax ne son wajina serigne cheikhna ñang mang ko ziar ak mbolem bokki sam di len nibaté di len ziar di len ñana jam nako jere ye ñeuf ci tewlu ni nak baye fadli job miñ fo ji don sam mang ngeen ak mbolem bokki sam ay ziar ba nak serigne cheikh musuñ bara xore jëm ay di nak nak serigne moussa jang mbolem bokki sam mang len ziar ba di ba nak serigne dia jif mang len nibaté di len ziar di len ñana guddik jam 88 le mbokki 628 337 88 628 337 abda yad baye fadli mang len nibaté di len ziar di len ñana jam la la la la rek bale mbake baye xal jaan asale mag neen ziaré bu

di sax ni nak mboy dem bokki ndini seigne fall ma ngi nuy baax di len ziar di len ñaan jam ni nak jeri seigne modou faleur ma ngi lay ziar baax di len ñaan tawfiq ngal bokki baaxal bo ju daan dindi ñu nak seigne yaay meex mo ma ngi nuy baax di len ziar di len ñaan jam way ziar ba nak seigne fay ma ngi lay nuyu talib seigne modou bassir seigne modou fadel ma ngi lay ziar ak mboy dem bokki ndini seigne modou fadel ziar baax di len ñaan

88 628 1337 ñu daal di jokk. Maa ngi nag son ami Sar mu Serigne Saly, maa ngi lay ziar di ma mbooleem mbokki baaxal ci ñeneen Dakar. Waaye ziar baa sonn Maria ma nga, maa ngi lay nuyu baa di lay ziar di lay ñaan a jàmm. Di benn sama waaji ko moo di tubaar kàll El Hadj Barry Guèye bu baax mi.

0: lañ di san ol yaangi fex di neex tabarakallah ndax bekk timi tabarakallah moy yaati lol di wajjal bisma ko def fi safar yalla yalla di buñ tak jamm ci barke cheikh al khadim ndaysan
1: la ay kerni